0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One. Pure
1: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

0: la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
1: Pure hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure hits.

0: 7 ottobre?
1: Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio 19.

0: 19. Sono le 7 e un minuto.
1: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
0: Meteo 19.
2: Un saluto agli amici di Radio 19, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Non cambia lo scenario meteorologico, giovedì in Liguria con una perturbazione atlantica che da ovest non riesce ad avanzare. Porterà comunque della nuvolosità a tratti diffusa sulla regione, specialmente sui rilievi e sul ponente, con

0: qualche goccia di pioggia, in particolare proprio sui settori montuosi centro-occidentali della regione. Maggiori aperture sul Levante. Il clima si mantiene però piuttosto mite, con minime anche in aumento, massime in lieve calo, ma comunque intorno ai 24-25 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Pure Hits. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare.
8: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: quanto ad accendere il motore del tuo nuovo camper. Vieni da Lusso Caravan a scoprire le novità 2027 in anteprima. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ti aspettiamo a Cuneo, San Rocco di Bernezzo, via Vallegrana 18. Info 0171 68 70 43. LussoCaravan.it. Lusso Caravan, in viaggio dal 1912.
1: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
3: Pure Hits.
2: Se è una hit,
3: Pure Hits.
2: È su Radio 19. Pure Hits.

Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio 19, sono le 11 e un minuto.
5: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
6: GR 19.
7: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Dopo il disastroso debutto di Roma con il Belgio e il successo per 4-1 in Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è attesa domani dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Nella tana dei transalpini, lo Stade France à Saint-Denis, una prima prova di maturità per gli azzurri rivitalizzati dalla larga vittoria di Bursa, maturata nel primo tempo e difesa nel secondo, il centrale Giorgio Scalvini.
8: Quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario magari tendi un po' più a proteggerti. Di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà. Però sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
7: Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo. In panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. Stasera Armenia-Italia Under 21, penultima partita delle qualificazioni europee. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara in palio primato e pass diretto. L'approccio al match di stasera del CT, Silvio Baldini.
9: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia. È che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica, ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi, giocare con il gusto di giocare, senza pensare all'avversario, sia l'Armenia sia la Polonia. L'atteggiamento mentale deve essere lo stesso.
7: Tennis, a Pechino finisce subito il cammino di Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, sconfitto al primo turno 6-3-6-2 dal russo Safiullin. Al torneo di Tokyo parte bene Luciano Darderi, che liquida 7-6-6-3 Rud. Basket, due vittorie e due sconfitte per le italiane nella prima giornata d'Eurocup, successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma, KO in trasferta per Tortona e BC Roma. Stasera torna l'Eurolega, nel terzo turno la Virtus Bologna ospite i campioni in carica dell'Olympiacos Pireo, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Viabilità 19.
10: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
11: Bentrovati. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code per lavori in direzione di Genova tra Finale Ligure e Spotorno. Lavori anche sulla 7 Milano Genova, code a tratti tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. E da oggi fino al 6 ottobre a Genova il 66° Salone Nautico Internazionale nel quartiere della Foce. Modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante. Per agevolare l'afflusso dei visitatori durante le giornate della manifestazione è attiva la linea 10 circolare per collegare la stazione Brignole con il Salone Nautico, in servizio dalle 9 alle 20 con una frequenza di 10 minuti. Lavori questa notte sulla 7 Milano-Genova tra le 22 e le 6, chiusura tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione di Genova, con orario 22:05:30, chiusa anche la 10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. La stessa 10 tra le 22 e le 6 sarà chiusa anche verso Genova tra Arenzano e Voltri. Altra interruzione sulla 26 dei trafori, chiusa sempre tra le 22:06 tra

0: oltre io vada in direzione di Alessandria. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Pure
2: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Ford Concorde Autochiavari, ti aspettiamo a Genova Molassana e Lavagna.
3: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
1: Se è una hit, è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila.

Niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio 19, sono le 11:58.
4: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
5: GR 19.
6: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, e quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione. L'occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente

0: Alessandro Giulio. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18.30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il passo diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità 19.
2: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code per lavori in direzione di Genova tra Finale Ligure e Spotorno. Lavori anche sulla 7 Milano-Genova, code a tratti tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. E da oggi fino al 6 ottobre a Genova il 66° Salone Nautico Internazionale nel quartiere della Foce. Modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante. Per agevolare l'afflusso dei visitatori durante le giornate della manifestazione è attiva la linea 10 circolare per collegare la stazione Brignole con il Salone Nautico, in servizio dalle 9 alle 20 con una frequenza di 10 minuti. Lavori questa notte sulla 7 Milano-Genova tra le 22 e le 6, chiusura tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione di Genova, con orario 22.05.30, chiusa anche la 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. La stessa 10 tra le 22 e le 6 sarà chiusa anche verso Genova tra Arenzano e Voltri. Altra interruzione sulla 26 dei trafori, chiusa sempre tra le 22 le 6 tra Voltri e Ovada in direzione di Alessandria. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ANCI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: La musica più forte a Genova.
5: La riconosci sempre.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Sulle strade. L'inverno è alle porte. Si consiglia agli automobilisti e motociclisti di controllare ed eventualmente sostituire la batteria per non rimanere per strada.
2: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri. Controllate che i generatori e batterie della vostra imbarcazione siano sempre efficienti e delle migliori marche.
1: Ora parliamo di industrie. Per avere il miglior rendimento abbiamo bisogno di massima energia e partner efficienti.
2: Viganò Batterie. Il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria. Auto, moto, autocarri, nautica e industria. Viganò Batterie. A Genova, in via De Marini 20, www.viganobatterie.com.
3: Questa

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
5: Pure Hits.
4: Se è una hit,
5: Pure Hits.
4: È su Radio 19. Pure Hits.

0: dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna in sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza. Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
2: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Radio 19.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: La musica più forte a Genova la riconosci sempre. Radio 19, Pure Hits.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Radio 19, sono le 17:03.
6: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
7: GR 19.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nemmeno il tempo, dopo la figuraccia col Belgio, di godersi la vittoria in terra turca, le prestazioni confortanti dei tanti giovani, divampa la bufera sotto il cielo della nazionale di Roberto Mancini. Non bastasse il caso Malagò, stavolta ci si sono messe di mezzo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi, finito poi sotto gli strali dello stesso presidente della FIGC, oggi intervenuto all'assemblea della Lega Pro. Le prestazioni confortanti dei tanti giovani, divampa la bufera sotto il cielo della nazionale di Roberto Mancini. Non bastasse il caso Malagò, stavolta ci si sono messe di mezzo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi, finito poi sotto gli

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

amato, ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis,

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Ford Concorde Autochiavari, ti aspettiamo a Genova Molassana e Lavagna.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Pure Hits. Pure
5: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
6: 24 ore su 24, senza interruzioni.

Ma alla fine quanto ricevi davvero? Da Futura niente sorprese. Prezzo pubblicato sul sito, nessun calo e nessuna commissione nascosta. Peso per prezzo esposto. Semplice, trasparente e pagamento immediato. Futura acquista oro, argento, platino, diamanti. Futura, la trasparenza vale oro. Siamo a Torino, in via Botticelli 13C e su futuracomprooro.it. Tieniti pronto ad accendere il motore del tuo nuovo camper. Vieni da Lusso Caravan a scoprire le novità 2027 in anteprima. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ti aspettiamo a Cuneo, San Rocco di Bernezzo, via Vallegrana 18. Info 0171 68 70 43. LussoCaravan.it. Lusso Caravan, in viaggio dal 1912.

0: 19.
1: Radio 19.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a 19,90€, 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Tutto sa di felicità.
1: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One. Pure
2: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.
1: Get the two eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always suggest.

Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della

0: è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
2: Pure hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure hits.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: Pure Hits.
5: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
4: Pure Hits.
5: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
4: Pure Hits.
5: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

0: 99 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
2: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

Ma tu ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa.

0: goes. Pure Hits.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.